sera un souvenir, colpi da dentro, mai me le lasciare, ero sentito, ave così.